degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix. Dicono

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

eléctrico.

0: Club. Back to the 90s.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Il suono degli anni 90 su Radio Dance Floor c'è

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

0: Ero male do coslo nesta. Levo un mistake e l'ombra che su un martiplo che guarda noi su pala. E noi su pala.
1: Secco!

0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1995.

0: quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410, www.avisasti.it, asti.comunale@avis.it.
3: Floor.

0: You know what it is.
1: Radio Dance Club.
2: Back to the 90s.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Radio Dance Floor.
6: Dance Floor.
7: You know what time it is?
8: Sono le 6:02.
6: Dance Floor.
9: Anni 2000.

su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take
4: That. Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: check. One, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: DJ Turn It Up.
1: Radio Dance Floor.
0: Luce Verde Italia.
4: Buongiorno, traffico scorrevole in queste prime ore di domenica 13 settembre sulle principali strade e autostrade della penisola. Solo in Campania, sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno, per un incidente si incontrano code tra Angri e Nocera Inferiore, direzione Salerno. Restiamo in Campania e a chi ha deciso di trascorrere questa domenica di settembre sulla costa amalfitana, ricordiamo che ancora per tutto il mese di settembre la circolazione sulla statale 163 Amalfitana tra Vietri sul Mare e Positano dalle 10 alle 18 si transita a targhe alterne. Oggi possono circolare solo i veicoli con l'ultimo numero di targa pari. Ed ora ci spostiamo in Liguria. Vi ricordo che sulla 7 Milano-Genova fino alle 6 di martedì prossimo 15 settembre lo svincolo di Serra Valle Scrivia è chiuso in entrata verso Milano per lavori. Ad agevolare gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, il divieto di transito per i mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Da Massimo Veschi è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Give it up.
1: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: You know what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s.
4: Su Radio Dance Floor c'è

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: 1999.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue. Radio Dance Floor.
1: I know you wanna say.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Circolazione al momento scorrevole lungo la rete autostradale della nostra penisola. Sulla A7 Milano-Genova chiusa all'entrata di Serravalle in direzione Milano per lavori fino al prossimo 15 novembre. In Campania chiusa la statale 163 Amalfitana nelle due direzioni per una frana all'altezza di Positano. Allerta medio gialla della Protezione Civile per piogge e temporali per tutta la giornata su Calabria e Sicilia. In vigore come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Turn, un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Nineteen ninety eight. 1998.

0: You know what it is?
1: Radio Dance Club.
2: Back to the 90s.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Give me a fat man! Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è

0: Why don't you kill me?
1: Questo è Novantology. Questo è Novantology. No? Novantology, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ.
2: Check this out.
1: Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night.
3: Non riuscivo perché non capivo le parole.
4: 1997.
5: 1997.

0: summer hits from back in the day.
1: E siamo ancora qui! E non finisce così! E non finisce qui! E non finisce così! E non finisce qui! E non finisce più! E non finisce qui! E non finisce così! E non finisce qui! E non finisce più! E non finisce qui!

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Pure music, no commercials.
12: The best of the 90s.
13: Radio Dance.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, traffico in aumento sulle nostre strade e autostrade. Partiamo dall'autostrada del Brennero. Qui si sta in coda per 2 chilometri per traffico intenso tra il Brennero e Vipiteno. E poi troviamo rallentamenti tra Bolzano Sud e Affi, il tutto in direzione di Modena. Verso la Svizzera si incontrano code sulla A9, la Milano-Como-Chiasso, tra Como-Monte Olimpino e la Dogana. Ci sono code anche sulla A23, la Palmanova-Udine-Tarvisio, tra Palmanova e Udine Nord. Direzione Austria. Code per incidente poi sull'autostrada A4, la Milano-Venezia, tra Somma Campagna e Sirmione, direzione Milano. Incidente con code anche sulla A14 Adriatica. Ci sono code di 2 km tra Imola e Castel San Pietro, direzione Bologna. Altro incidente con code tra Valle del Rubicone e Cesena Nord, sempre verso Bologna. Al sud è segnalato traffico intenso sulla costiera amalfitana e vi ricordo che ancora per tutto il mese di settembre la circolazione sulla statale 163 amalfitana tra Vietri sul Mare e Positano è a targhe alterne. Oggi dalle 10 alle 18 possono circolare solo i veicoli con l'ultimo numero della targa pari. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Back to the 90s. Dance floor. 1996.

torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: summer hits from back in the day.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, traffico in aumento sulle nostre strade e autostrade. Partiamo dall'autostrada del Brennero. Qui si sta in coda per 2 chilometri per traffico intenso tra il Brennero e Vipiteno. E poi troviamo rallentamenti tra Bolzano Sud e Affi, il tutto in direzione di Modena. Verso la Svizzera si incontrano code sulla A9, la Milano-Como-Chiasso, tra Como-Monte Olimpino e la Dogana. Ci sono code anche sulla A23, la Palmanova-Udine-Tarvisio, tra Palmanova e Udine Nord, direzione Austria. Code per incidente poi sull'autostrada A4, la Milano-Venezia, tra Somma Campagna e Sirmione, direzione Milano. Incidente con code anche sulla A14 Adriatica. Ci sono code di 2 km tra Imola e Castel San Pietro, direzione Bologna. Altro incidente con code tra Valle del Rubicone e Cesena Nord, sempre verso Bologna. Al sud è segnalato traffico intenso sulla costiera amalfitana e vi ricordo che ancora per tutto il mese di settembre la circolazione sulla statale 163 amalfitana tra Vietri sul Mare e Positano è a targhe alterne. Oggi dalle 10 alle 18 possono circolare solo i veicoli con l'ultimo numero della targa pari. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: DJ, turn it up. Radio Dance Floor.

C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1994.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Dance floor. Turn on that radio station. The sound of the 90s.
2: Radio dance floor.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 14 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Classifica più bella è quella che non si limita a dirti che canzone stai ascoltando, ma ti fa ricordare esattamente dove eri quando l'ascoltavi. Su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, è tempo di Dance Floor Parade. 3 Tori Amos, Professional Widow, 2 Clutch, Don't Worry, 1 BBE, 7 Days, 1 Week. Questo il podio della settimana scorsa, targato 7 settembre 1996. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor ed è cambiato qualcosina sulle retrovie di questo podio. Perdono infatti un punto i Clutch, che scendono alla 3 con Don't Worry, ne guadagna 1 Tori Amos, che sale così sullo scalino di mezzo con Professional Widow nella versione Armand Van Elden Remix. Riconfermati alla numero 1 con il 60% dei voti, BBE 7 Days, 1 Week.
4: Dance Floor Parade.

E allora grazie a tutti gli amici che hanno partecipato attivamente a Radio Voto, vi adoriamo ragazzi. Un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Argelli, Andrea Platini, Andrea Riva. Grazie a David Bersari, Eric Larner, a Francesco Biondi, grazie anche a Luigi Mosca, Manuela Farfallina, Marco Carella, Mauro Ceccon e Michele Favalli. Un ringraziamento anche a Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Valentino Gualandris e Vincenzo Gemmini. Oggi prendiamo una data precisa, 11 settembre 1993. L'estate ormai agli sgoccioli, le giornate iniziano lentamente ad accorciarsi, ma le discoteche non hanno nessuna intenzione di abbassare il volume, anzi, il 1993 sta diventando un anno importantissimo per la dance europea. Eurodance, house, techno, rap, remix, tutto si mescola e alcuni dei brani che ascolteremo oggi stanno diventando veri protagonisti delle classifiche. Altri invece sono piccole fotografie di quella stagione. 20 canzoni, 60 minuti, una macchina del tempo puntata sull'11 settembre 1993. Alzato il volume? E allora si parte e si inizia dalla numero 20 insieme ad Aladino. Make it right now. Dance floor. Parade.

Oggi cominciamo con un nome che sembra direttamente uscito da una favola, ma che in realtà appartiene alla dance italiana degli anni 90. Il messaggio è chiarissimo: make it right now, fallo adesso, non domani, non lunedì, non quando ricomincia la palestra dopo le vacanze, adesso. E con questo spirito abbiamo aperto la Dance Floor Parade di oggi. E così la prima cartolina sonora arriva direttamente dall'estate del 1993, box numero 20.

box numero 19 per Life Force, Scatterbox. E qui il titolo sembra quasi descrivere quello che succedeva dentro una pista da ballo nel 93. Un'esplosione di suoni, ritmi, luci e persone che si muovono in tutte le direzioni. Una scatterbox, insomma, sembrava quasi un'autopista. E noi continuiamo a rovistare dentro quella scatola piena di suoni. Box numero 19.

Alla numero 18 c'è una di quelle canzoni che non ha bisogno di cercare il passaporto per entrare nella nostra chart. Loro naturalmente erano 883. Rotta per casa di Dio appartiene a Nord Sud-Ovest Est, l'album che nel 1993 ha consacrato definitivamente gli 883 presso il grande pubblico. E naturalmente quando una canzone degli 883 arriva in versione remix, la strada verso la pista da ballo praticamente è già stata tracciata. E quindi l'abbiamo raggiunta questa casa di Dio e la rotta l'abbiamo trovata molto molto bene. Box numero 18.

Un sorriso per il futuro, già il titolo è una piccola dichiarazione di intenti. Give me a smile for the future. Eravamo insieme a Lost Tribe e devo dire che guardando questa classifica con gli occhi del 2026 c'è qualcosa di curioso. Nel 1993 il futuro della musica dance non era ancora stato scritto. Stavano prendendo forma nuovi suoni, nuove contaminazioni, nuovi modi di produrre. Molte delle cose che qualche anno dopo avremmo chiamato trance o progressive stavano ancora cercando la propria identità. E allora

Amici, qui il nome dice già moltissimo. Digital Boy, uno pseudonimo perfetto per un'epoca in cui la tecnologia stava diventando sempre più protagonista della musica. E poi crossover, incrociare. Perché esattamente quello che stava succedendo alla dance, generi che si incontravano, pubblici che si mescolavano, radio e discoteche che iniziavano a parlare la stessa lingua. E il risultato, un suono sempre più difficile da mettere dentro una sola casella. E forse era proprio questo il bello. Box numero 16 per Digital Boy.

alzato un po' le luci, ma non troppo, perché siamo pur sempre dentro una dance floor parade. Paris Underground, un titolo che sembra quasi una cartolina notturna. Parigi o il club, la notte. E una parola che nella musica dance non passa mai di moda: passion. Perché puoi cambiare i sintetizzatori,

Posizione numero 13, e qui facciamo un piccolo gioco con il titolo Back to the Future, indietro verso il futuro. Sembra un errore di grammatica, ma per una dance floor parade è quasi una filosofia di vita, perché noi facciamo esattamente questo: torniamo indietro per riscoprire il futuro che il 1993 immaginava. E adesso scopriamo anche che aveva parecchie idee giuste. Box numero 13, Dirty Mind.

Ecco uno di quei nomi che raccontano perfettamente la stagione della techno melodica europea. General Bass, Apache. Dietro questo progetto di Thomas Kukula c'era Axel Breitung, produttore tedesco che sarebbe diventato una figura importante della scena dance europea. E Apache è uno di quei titoli che troviamo perfettamente a proprio agio nel panorama dance del 1993. Il beat è quello giusto, la velocità pure, e quando parte non serve altro. Box numero 12 per General Bass, Apache. Occhio alla numero 11, è arrivato il momento del giro di boa, insieme a Vasco Rossi.

Allora, eccoci arrivati alla numero 11, momento del nostro giro di boa. E oggi, altro che giro tranquillo, facciamo una curva con gli occhiali da sole e il vento nei capelli per chi li ha ancora i capelli. E soprattutto con una chitarra italiana a bordo, perché alla numero 11 abbiamo ritrovato Vasco Rossi con Delusa. La prima parte di questa Dance Floor Parade l'abbiamo aperta con Aladino, alla numero 20 Make It Right Now. In box numero 19 Life Force era Scatterbox, seguito alla 18 da 883 con il remix di Rotta per Casa di Dio. In box numero 17 Lost Tribe, Give Me a Smile for the Future, alla 16 la Dance di Digital Boy con Crossover, seguito alla 15 dei Paris Underground e la loro Passion. In box numero 14 di House of Pimps, Get a Hook, 13 Dirty Mind, Back to Future. In box numero 12 abbiamo ritrovato General Bass con Apache, la 11 era questa di Vasco Rossi, il remix di Delusa. Allora, giro di boa completato, adesso cambia la temperatura, perché da qui in avanti si entra nell'emisfero caldo della chart e le prime 10 posizioni sono già pronte. Qui dentro cominciano ad apparire alcuni dei nomi che stanno letteralmente definendo il suono del 1993. Quindi tenetevi stretti, perché da questo punto la pista comincia a scaldarsi davvero.

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Qui su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade. Ci sono titoli che sembrano quasi delle istruzioni per l'uso: The Key, The Secret, La Chiave, Il Segreto. E nel 1993 questa chiave apre parecchie porte. The Urban Cookie Collective arriva fino alla numero 2 della classifica britannica, mentre il brano conquista anche la vetta della dance chart inglese. Insomma, il segreto non era poi così segreto, bastava mettere il disco e lasciare che partisse il beat. In box numero 10, The Urban Cookie Collective, The Key, The Secret, ed è così che abbiamo aperto l'emisfero caldo della chart.

completamente paesaggio. Adesso aiutatemi. Chiudete gli occhi per un secondo e immaginate una pista del 1993. Luci colorate, sudore, jeans, camicie larghe, capelli cotonati e qualcuno che dal fondo della sala urla Fatuca Gum! Q&Q. Un titolo che già da solo sembra fatto per essere pronunciato ad alta voce dentro una discoteca. Non serve complicare troppo la faccenda. Qui la parola d'ordine è una sola.

Se avete mai avuto la sensazione che una discoteca degli anni 90 potesse decollare da terra, questa era sicuramente la colonna sonora giusta, insieme a Steam System. Il titolo non promette esattamente una serata meditativa, infatti era Baracca Destroy. E noi sicuramente non meditiamo, noi continuiamo a salire, perché la

7. Avete presente quel momento in cui la pista sembra andare più veloce della musica? Ecco, bip bip, lei era Joy Salinas. Un titolo piccolo, quasi infantile, ma infilatelo dentro una pista da ballo del 93 e improvvisamente cambia tutto. Siamo in quella fase della dance in cui anche due sillabe possono diventare un gancio micidiale.

Devo dire che qui non servono grandi discorsi, il titolo è già un ordine. Give it up, the good man. E quando una canzone dance ti dice di mollare tutto, tu nel dubbio obbedisci, perché ormai siamo alla posizione numero 6, la temperatura è salita, il volume pure,

semplice semplice. Can we get enough? Possiamo averne abbastanza? Beh, nel caso della dance del 1993, probabilmente no. Bigito per il rap ha portato in classifica questa miscela di rap, elettronica e ritmo da pista che in quegli anni attraversa continuamente i confini tra club, radio e classifiche. E quando il titolo ti fa una domanda del genere, la risposta della pista è praticamente automatica. No, non ne abbiamo ancora abbastanza. E intanto noi ci appropinquiamo ad attraversare il confine occidentale dell'emisfero caldo di questa chart. E lo faremo insieme a Hathaway.

attimo, perché questo signore non è arrivato qui per caso. Si chiama Hathaway. Dopo What is Love nel 1993 arriva Life, un altro enorme successo internazionale, numero uno in diversi paesi europei e fino alla seconda posizione in Italia e in Germania. Quindi, se cercavate una colonna sonora per raccontare la vita,

0: comando di questa classifica. Votate la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Mentre voi aprite i social e cercate il post del podio di oggi, noi non ci fermiamo mai e quindi iniziamo già a raccontarvi lo scalino più basso del podio. Numero 3, Kill the Beat, Mr. Vain.
1: Number 3.

confine occidentale abbiamo trovato uno dei pezzi che nell'estate del 1993 praticamente non aveva bisogno di presentazione. Mr. Vain, Cult Beat, una di quelle canzoni che quando parte il primo giro di synth hai già capito tutto. Questo brano è arrivato fino alla numero 1 nella UK Singles, dove è debuttato in classifica proprio nell'agosto del 1993. In quel momento il nome di Cult Beat cominciava a diventare sinonimo di una certa idea di Eurodance, melodia immediata, ritmo potente e quel ritornello che, diciamolo, una volta entrato in testa non chiede il permesso per restarci. Siamo al podio, questa era la nostra numero 3 di oggi. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché ogni voto di oggi potrebbe tornare a galla quando sarà il momento di tirare le somme. E adesso arriva un momento delicatissimo, quello in cui non si può più fare finta di niente, perché sul podio ci sono ancora due canzoni. E allora prendete i vostri taccuini segreti, scriveteci mentalmente la numero 3, date le vostre stelline, fate i vostri calcoli e non fatevi scoprire da nessuno, perché stiamo per scoprire chi si prende la medaglia d'argento. Alla numero 2, Robin S, Love for Love. Number 2.

Amici, la seconda posizione di oggi arriva direttamente dall'altra parte dell'Atlantico. E qui la domanda non è se c'è amore, la domanda è quanto amore c'è. Love for Love, Robin S, un brano che negli States arriva fino alla numero uno della Dance Club Songs di Billboard e che anche in Europa ha trovato un terreno fertile, perché in Italia è entrata direttamente nella top 10. House allo stato puro, voce, piano, groove e quella sensazione tipicamente anni 90, per cui dopo averla ascoltata una volta, la seconda volta non aspetti neanche l'intro, sai già dove essere e dove devi ballare. Questa era la nostra numero 2, Robin S, Love for Love. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. Kill to Beat, Mr. Vain. 2. Robin S, Love for Love. Ma davanti a noi c'è ancora una sola canzone. In box numero 1, Molella, Confusion. Number 1.

0: Eccoci. Eccoci arrivati al momento in cui le parole servono a poco, perché questa canzone nel settembre del 93 non sta semplicemente passando nelle discoteche, sta comandando la pista. Molella, Confusion, un titolo che sembra quasi una descrizione perfetta di quello che succede quando parte il disco. Luci, bassi, mani in aria, gente che balla e nessuno ha intenzione di fermarsi. Nelle classifiche dance di quel periodo Confusion è un autentico dominatore. Arriva a collezionare settimane consecutive in vetta e oggi, 11 settembre 1993, ancora una volta la vetta è sua. Numero 1. Molella, Confusion. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. Kill to Beat, Mr. Vain. 2. Robin S. Love for Love. 1. Molella, Confusion. 3 canzoni, 3 mondi, Eurodance, House e Dance Italiana. Una fotografia perfetta di quello che stava succedendo sulle piste nel 1993. Adesso sapete cosa fare. Prendete questo podio, fatelo vostro, hackeratelo, votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, perché qui non si ascolta soltanto la storia della dance, la si riscrive una preferenza alla volta. E anche questa macchina del tempo ci riporta a casa. 11 settembre 93, un'estate che sta finendo, una stagione musicale che sta cambiando e una pista da ballo che invece non sembra avere nessuna intenzione di andare a dormire. 20 canzoni, 60 minuti e un'altra pagina della Dance Floor Parade è stata scritta anche oggi. Io sono Flavio, ci risentiamo alla prossima. Stessa pista, altra data, altra storia, ma sempre Dance Floor Parade. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Dance Floor.
5: Incoming transmission. You got a text message.
6: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
7: Dance Floor.
6: Dati.
7: Dati.
8: I suonati di Enrico.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
10: I suonati di Enrico.
11: Ben ritrovati, come sempre in diretta dal Jafu Studio, sabato 12 di settembre 2026. Ringrazio Marco che si sta occupando della regia. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. E devo dire che vi siete particolarmente impegnati, perché è una tracklist formidabile quella che andremo a condividere in questo nostro appuntamento. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram. Non so quali siano le temperature di questo periodo dalle vostre parti, ma mi auguro che insomma quel caldo torrido se ne sia effettivamente andato, per lasciare temperature un po' più miti, un po' più settembrine, direi proprio. Partiamo veramente bene. 1999, un progetto che sicuramente vi regalerà forti brividi. Double Bass, I'll Be Free, con una produzione tutta italiana, Walter Toso, Roby Fontolan, Roberto Lupi. Ne approfitto per salutare Roby Scaglione, che magari in questo momento sta ascoltando anche dall'Australia sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor, visto che tra gli special thanks che sono contenuti in questo disco c'è anche proprio Roby Scaglione, che mi fa molto piacere poter salutare. Il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, siamo dannatamente eterni qui on Radio Dance Floor.

Gigante è una di quelle cose che sul finire degli anni 90 ci hanno regalato delle belle emozioni, soprattutto la dimostrazione di come si potessero mescolare sensibilità, esperienze musicali davvero eterogenee. Double Bass era I'll Be Free. Ancora un saluto a Roby Scaglione, chissà, magari proprio in questo momento è sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. La radio antica, la maniera della radio antica, quindi un po' di saluti, le geografie. Saluto Luigi Mosca che la scorsa settimana ha postato una splendida fotografia con una meravigliosa, non solo bella, alba di Catanzaro Lido. Grazie Luigi, non so quali siano gli impegni di questo weekend, ma sicuramente saranno cose belle, cose importanti e soprattutto mi auguro davvero molto gratificanti. Bellissima l'alba a Catanzaro Lido, la meravigliosa Calabria. Saluto anche Emiliano Critelli che ha postato una foto molto refrigerante del lago di Bracciano e siamo nel Lazio, siamo nell'area metropolitana della città di Roma. Grazie Emiliano, grazie naturalmente per quello che vorrete raccontarmi. Sapete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, i contatti li conoscete, quindi fatevi avanti. Un saluto a questo punto ad Enrico Brunoni, ce ne andiamo nel Venezuela. Grazie Enrico, grazie per il tuo messaggio, grazie per aver voluto, come dire, portare in condivisione, ecco, i momenti belli, brutti, le preoccupazioni di questa fase di storia veramente molto complessa. Io vorrei salutare, scrive Enrico, la mia amica che è stata coinvolta nel disastro, il terremoto, insomma se ne è molto molto parlato. Però Enrico, a me piacerebbe sapere il nome, ecco, tanto per poterla costringere ad uscire da questo anonimato un pochino coatto. Grazie Enrico, intanto 1997, la voce splendida di Tabor Adams, sto parlando di Blackwood, il progetto che è My Love For You, come sempre Tony Verde, Emanuele Marascia, Sandro Mu alla produzione, un rework che Enrico vuole ascoltare, vuole dedicare a questa amica. Enrico, conto sul fatto di avere il nome in modo tale da poter definire un pochino meglio, sapete, le dediche, le controdediche. Enjoy the radio on Radio Dance Floor.

Grazie Enrico, mi auguro che le cose si siano risistemate, perché insomma ci sono stati tanti eventi effettivamente che hanno caratterizzato il Venezuela in questi ultimi mesi. Grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor, e un saluto grande a Nicola Ricci dalla Romagna. Grazie Nicola, grazie per la tua presenza. Temperature che mi auguro si siano un pochino abbassate, perché ragazzi non se ne può più di queste temperature che sono completamente fuori stagione. Un saluto anche a Carola Britti, la scorsa settimana visita nella città di Asti con un clima torrido, perché è vero, nella città di Asti si è corso lo storico palio della città di Asti, per cui grazie Carola, grazie per questa tua attestazione. E naturalmente, vedete, mi fa piacere quando raccontate questi squarci della vostra vita. Do il benvenuto intanto a Vincenzo Gemmini. Ciao Vincenzo, buon weekend, mi auguro che ci siano tanti progetti interessanti, a partire da questa canzone. Allora, progetto francese con Alan Kim, con Fred Folk, e sto parlando di un progetto che nel 2000, con lo stage name Alan Breaks and Fred Folk, arrivò con questo titolo molto essenziale, perché è semplicemente intro. Grazie Vincenzo, ottimo lavoro di ricerca, ottimo lavoro di condivisione. I suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni. Enjoy the 90s.

grazie a Vincenzo Gemmini, grazie per la tua presenza costante, grazie per la tua collaborazione davvero così attiva. Grazie Vincenzo. Cifra tonda, era il 2000, Alan Brax e Fred Folk, era semplicemente intro. Allora, vedo che mi state raccontando diverse cose e soprattutto grazie per portare le vostre storie di ordinaria, straordinaria quotidianità qui in condivisione. Sapete, un po' alla maniera della radio antica, la radio degli anni 90, quella che era fatta di interazione fortissima, di dediche, di controdediche. Un po' di saluti, proprio perché è la radio antica. Ad Antonietta, Nina Lovisi, che ci accoglie sulle colline, patrimonio UNESCO dell'umanità del sud dell'Astigiano, dove ormai è prossima anche la partenza della vendemmia. Antonietta, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto a Gabriele Visi, che si trova nella capitale, dove arriveremo tra non molto. Un saluto ad Eric Larnar, grazie ragazzi, grazie anche per le vostre geografie, quelle che mi piacciono sempre moltissimo. Intanto, che ne dite? 1998, ci stiamo muovendo in un range abbastanza limitato, seconda parte degli anni 90. Il progetto dalla Contour Records, siamo in Germania con Dennis Bone e Matthias Menck, sto parlando di Boys R Us, questa canzone elegantissima, Singing in My Mind. Lo so che se avete la possibilità di farlo è opportuno che proviate ad ascoltarla ad occhi chiusi, ma solo se avete la possibilità di farlo. L'energia della novantazione, la vostra radio sta

elegante, raffinata, suonava benissimo alla radio in quel lontano 1998. Boys Russ era Singing in My Mind. Bella, lo so, sono quelle canzoni che vi permettono di rivivere forti emozioni. La macchina del tempo, la radio è una splendida, magica macchina del tempo anche sotto questa prospettiva, per cui vedete la sintonia delle emozioni. Suonati di Enrico ha pure questa prerogativa. C'è chi sta lavorando anche in questo momento e allora è un gran piacere poter salutare il Biagio, il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Immagino, Biagio, una giornata molto lunga, molto impegnativa, però mi auguro davvero ricca di soddisfazioni, perché di impegno ce n'è tanto, è giusto che ci siano anche le soddisfazioni per controbilanciare l'impegno. Saluto anche Christian, in questo momento in fase lavorativa. Grazie ragazzi, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto subito a Salvo D'Elia, con il quale arriviamo in Puglia, ce ne andiamo nella zona del Salento. Grazie Salvo, una tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Questa volta andiamo un po' indietro nel tempo, 1994, un progetto italiano, lo stage name era Andrew 60, Oh Carol, nella Sweet Dreams Rework con Andrea Alberghi. Ve l'ho detto, produzione tutta italiana, emozioni importanti, soprattutto perché la prerogativa, la mission di Salvo D'Elia è quella di andare a scoprire canzoni che altrimenti rischieremmo anche di dimenticare, e invece no, qui on Radio Dance Floor.

Grazie Salvo, un saluto a te e un saluto agli amici della splendida Puglia, magari un po' assolata ancora perché in questa stagione ci sta, eh? 1994, Andrew Sixty era Oh Carol. Grazie naturalmente anche per quello che state portando in condivisione a proposito del vostro weekend, tanti progetti. Beh, questo è un periodo in cui in effetti sono moltissime le opportunità per visitare il nostro territorio e perché no, ecco, andare un pochino in giro proprio per il mondo, se c'è la possibilità di farlo è un'ottima ottima possibilità. Un saluto intanto a Knedio Crocodile da Trenčín in Slovacchia, mentre a Bellaria, Igea Marina c'è Sandro, Sandro la DJ Zavoli. Un saluto a Daniel Mifsud, grazie ragazzi, ovviamente un gran piacere potervi trovare anche in questo caso nel nostro appuntamento qui nei Suonati di Enrico. Ce ne andiamo ancora in Puglia, la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia, dal 94 di Andrew Sixty al 2000 di Betty, perché si tratta di Betty Ozarek. Sto parlando di Come to Me dal The Belvedere Studio, che si trova in Belgio, produzione che ci porta a latitudini piuttosto nordiche. Nel 2000 questa Come to Me, beh, ci regalava delle belle soddisfazioni. Enjoy the 90s, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

a Salvo Delia. Grazie Salvo per questo tuo lavoro di ricerca pazientissimo, veramente bizantino, andare a scoprire nel mare infinito della rete queste che sono canzoni che altrimenti passerebbero nel dimenticatoio. Era il 2000, era Betty, era Come to Me. E poi un saluto ad Ale Vinci, un saluto a Mia Prednar da Bistrica Prizriku. Grazie ragazzi, grazie per la vostra presenza, grazie per la costanza con la quale gustate l'energia della novantazione. A proposito di energia e a proposito di magia, se vi dico Sash, se vi dico Mysterious Time, allora siamo nel 98, quando Sasha Lapesen, che non ne ha sbagliata una, con la voce meravigliosa di Tina Cousins, arrivava con questo successo straordinario. Che ne dite? Alzerete un po' il volume della radio, lo so che lo farete. Condominio Danzerino, e ci sta benissimo, e l'energia della novantazione.

emozioni. Era il 1998, Sash era Mysterious Time, e ricordo benissimo quanto suonasse bene, quanto suonasse alla radio questa canzone, e come suona bene oggi a distanza davvero di tanti anni, quasi 30. 1998, insomma, siamo proprio lì lì. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi come state vivendo questo sabato 12 di settembre. Per chi mi sta seguendo in diretta live dal Jafu Studio, un saluto anche a chi mi seguirà nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. C'è Marco in regia e ci siete voi che mi state raccontando quello che state facendo proprio in questo momento, e di questo vi sono infinitamente grato. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, poi pagina Facebook, pagina Instagram. L'importante è che mi raccontiate quello che state facendo. E a questo punto ce ne andiamo a Napoli. Un saluto grande a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli. Mario, fotografia meravigliosa quella che hai postato la scorsa settimana con cielo e mare azzurrissimi, l'idea della serenità, immagino anche le temperature particolarmente alte, il Vesuvio che si staglia sullo sfondo con la sua imponenza, un po' terrificante anche, però grazie Mario. Aspetto altre fotografie e altri squarci di partenopeità, e grazie naturalmente a Bruno Capezzuto. Grazie Bruno, 1993. Te ne torniamo in Germania con Matthias Wunderlich, con Michael Pride, con Nadine Stout, un progetto che fece molto discutere, Onda del Futuro, ed è Terra, canzone che è del 1993, insomma di anni ne sono passati veramente tanti, conserva un'attualità impressionante considerate le situazioni legate a questo clima veramente impazzito. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, un saluto a Mario Pascarelli, un abbraccio alla splendida partenopeità della città di Napoli, on Radio Dance Floor.

Grazie Bruno, canzone che porta con sé anche un pizzico di malinconia. 1993, Onda del futuro, Terra, un periodo in cui le produzioni italiane che arrivavano dall'estero in lingua italiana non erano così numerose. Questa sicuramente si segnalò anche per l'originalità e l'importanza del tema. Grazie Bruno, grazie per la tua selezione, un saluto grande a Mario Pascarelli, grazie naturalmente per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Prima, salutando Gabriele Visi, ci siamo trovati nella città di Roma. Bene, ci torniamo perché c'è Andrea Riva, grande, ottimo, elegante, padrone di casa, con la sua segnalazione 1995 XL con il featuring di Giuseppe. Sto parlando di Fluxland nella Voxland version con Reflex Records, Gian Lorenzo Tubelli, Marco Franciosa. Il featuring è di Luciano Fronti, che è poi Giuseppe. Guardate, anzi Andrea, ti ringrazio per questa opportunità che mi hai dato. Andando a cercare un po' di notizie su questo progetto, ho visitato la pagina di Wikipedia legata proprio a Giuseppe. Se vi capita, andate, curiosate, perché ci sono veramente molti particolari che è bene conoscere, soprattutto perché, insomma, Giuseppe è stato un grande personaggio legato alla radiofonia del nostro paese. Grazie Andrea, canzone tutta quanta da godere, un saluto agli amici della capitale, Enjoy the 90s.

grazie ad Andrea Riva, grazie per questa canzone certamente molto originale, XL, con il featuring di Giuseppe, era Fluxland. Insomma, tutto un gioco di X dietro a questa produzione. Grazie Andrea, ottimo weekend, non so che cosa ti riservi, tanto immagino anche la capitale in questo fine settimana. Sabato 12 di settembre in diretta dal Giafu Studio, un saluto a chi poi mi ascolterà nelle repliche nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Tra poco, ve l'ho già detto, c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Attenzione, contatti social estremamente importanti, perché sulle prime tre posizioni avete modo di esprimere il vostro parere. Che ne dite? L'interazione alla maniera della radio antica. 1994, allora 95 con XL, 94 con questo progetto italiano dei Daydream con Alex Di Stefano, Luigi Peluzzo dall'Indip Studio di Milano e Thinking About You. Anche in questo caso emozioni a fondo scala, l'energia della novantazione, la magia degli anni 90 on Radio Dance Floor.

Che dire? Se ve la siete gustata tutta dall'inizio alla fine, anche in questo caso, un pezzettino della nostra, della vostra vita l'avete sicuramente rivissuto grazie a questa Daydream. Era Thinking About You, era il 1994, quelle cose che riescono veramente a non lasciarsi mai scalfire dal passaggio del tempo. Grazie Thomas, è il tuo momento. Un saluto a Thomas che ci accoglie nella zona del veneziano dal 94 di Daydream al 99 di un altro progetto italiano importante come quello di B-Sharm, This Is My World, con Gian Cherokier alla voce dal Tabloid Studio. Grazie Thomas, ottima segnalazione. Come al solito la partecipazione, la collaborazione è sempre davvero importante. Enjoy the radio. This is-

Grazie Thomas, bravo. Be Charm 1999, This Is My World, canzone che alla radio, nella versione radio, funzionava benissimo perché partiva con la splendida voce di Gianna Cerchier che insomma ci regalava proprio il titolo della canzone. Grazie Thomas, buon weekend, non so che cosa tu abbia organizzato, ma l'importante è che siano soltanto cose belle, ed era la prima delle

Grazie Thomas, bravo, grazie per la tua collaborazione così attiva, grazie per queste segnalazioni. Era il 2001 con You Will Survive, con il progetto Sunshine. E beh, quasi arrivati in conclusione, però dopo c'è Flavio e vi lascio nelle sapienti mani di Flavio con la Dance Floor Parade. Come già vi ho ricordato, attenzione, sulle prime tre posizioni i contatti social della radio sono estremamente importanti, perché avete modo di esprimere la vostra opinione, perché no, modificare il podio della classifica. Approfittatene, l'interazione alla maniera della radio antica. Intanto, canzone strepitosa per arrivare ai saluti, 1996 con Franco Moiraghi. Franco Moiraghi con il featuring di Amnesia, sto parlando di Feel My Body, la produzione di Franco Miccoli. Franco Moiraghi, classe 1961, ci ha regalato delle canzoni meravigliose, compresa questa. La ritroviamo quasi in conclusione, on Radio Dance Floor.

0: E che dire? Beh, le emozioni qui veramente infinite, una canzone di quelle da ascoltare periodicamente perché fanno bene allo spirito. Feel My Body, Amnesia con Franco Moiraghi, questa produzione elegantissima con tutte quelle contaminazioni che effettivamente resero quella parte degli anni 90 un vero e proprio laboratorio di creatività. Vi lascio con Flavio con la Dance Floor Parade, grazie a Marco che si è occupato della regia. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, come sempre aspetto le vostre indicazioni alla maniera della radio antica. Un saluto grande da Enrico e enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove. Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.

0: Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Joe Turco DJ.
1: Is someone listening? Okay.

0: canzoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: È estate sulla Riviera, fuori dal club l'aria è calda, le luci arrivano dalla strada e davanti all'ingresso c'è già quel rumore.

dentro Dance Box funziona diversamente. Se la cassa tiene, se il giro resta pulito, se la radio non si spegne, allora per un attimo basta davvero. Il prossimo disco è diretto, frontale, fisico. Arriva Baby D, You and Me.

tieni fermo, ma ti ricordo che sei su Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Poi arriva quel giro, non serve raccontarla troppo. D-Fab feat. Alex, Run for Your Love.

Stai ascoltando Dancebox in console, Jack e Casanova.

una cosa bella nei dischi che non ti mollano. Non devono spiegarti niente, restano addosso. Lascia stare quello che stavi facendo, perché qui su Dancebox arriva Echuana.

Fire lascia una luce rossa sulla console, che non è un incendio enorme, è una cosa più piccola. Un LED acceso, un cavo caldo, il mixer che sembra respirare ancora. Casanova non lo spegne, tiene quel punto lì, poi apre qualcosa.

sei su Dancebox e ogni tanto basta poco. Un nome, un giro che riconosci anche se non volevi, una melodia che entra e mette tutti nella stessa stanza. Qui non facciamo finta di niente. Quando

0: dal 1995 facciamo un salto nei primi 2000 e qui il corpo sa già cosa fare.
1: Sì.
0: Non c'è una grande teoria, non c'è un discorso, c'è il basso, c'è il giro. DJ Starlet,

Al momento in cui la serata non è più nuova ma non è ancora finita, la giacca in mano, qualcuno dice andiamo e nessuno si muove davvero. Intanto però la radio tiene il tempo per tutti perché arriva Web.

ricordo che sei su Dancebox nella tua radio preferita. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Vogliamo nel 2001, Dancebox cambia traiettoria senza perdere il passo. Arriva Marcus Electronic.

chiudere stringiamo la luce. Non diventa buio, diventa rosso. Rosso da club quando le casse sono davanti. Rosso da fine corsa. Rosso da ultimo disco che non vuole fare il saluto educato. Siamo quasi in fondo, ma Dancebox non si mette seduta.

0: C'è solo una luce che resta accesa, una frequenza ancora presa, un filale aperto che ti lascia lì, davanti al cabinato con la cassa addosso. Io sono Jack, Casanova in console lascia correre l'ultimo giro senza spegnere subito la console. E io resto qui un secondo, perché Dancebox non chiude mai tutto di colpo. Lasciamo il finale aperto, noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox, party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Dance floor.
5: Anni 2000.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue. Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, attese di circa un'ora e mezza al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, code sulla 9 Milano-Como-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, trafficata la 4 Milano-Venezia con code tra Dalmine e Agrate verso Milano, proseguendo nella stessa direzione code alla barriera di Milano Est, sulla 1 Milano-Bologna per un incidente, ancora code per 2 km tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, incidente anche sulla stessa tangenziale ovest con code tra Settimo Milanese Baggio Cusago verso la 1. Sulla A10 Genova Ventimiglia, ancora per incidente, code tra il bivio per la A26 e Genova Voltri verso Genova. Attenzione, si tratta di due auto ferme in galleria. Incidente anche sulla A12 Genova Rosignano, con code per circa 6 km tra Massa e Sarzana verso Genova. Molto trafficata la A14 Adriatica in direzione di Bologna, con code tra Cesena e Castel San Pietro e tempi di percorrenza che superano l'ora e mezza. Congestionato infine il traffico sulla Roma-Napoli tra Anagni e Valmontone verso Roma. Per un incidente da poco risolto ci sono code per 9 km. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. You know summertime. Summer hits from back in the day. Come on.

Activator.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Dance floor. Turn on that radio station. The sound of the 90s.
2: Radio dance floor.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 in punto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you ready?
4: Vámonos.
0: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
5: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Welcome. Come state? Tutto a posto?
7: No!
6: Dall'altra parte c'è Daniel Jack. Da questa parte si diceva una volta, anzi al di là del vetro. Chi è che lo dice ancora al di là del vetro?
7: Lo cazzo!
6: Non c'è neanche più il vetro, sono tutti loft. Una volta uno faceva una scuregge da una parte, dall'altra non si sentiva. E invece vabbè. No, vabbè, benvenuti a questo Master Check 90. È un sacco di belle musiche a 90. Ascolteremo quest'oggi. Cominciamo con un po' di raffinatezza. Lei è bella. Yo! Un bel corpetto, si vestiva con la bombettina.
8: Il basco.
6: Basco e francese, esatto.
8: No.
6: Catalano.
8: Il basco è dei Paesi Baschi.
6: Oh, comunque, insomma, lei era assolutamente inglese.
8: Vabbè. Ho citato Spagna, Francia e Inghilterra, sono in apertura. Iniziamo.
6: Cominciamo con questa cantante, aspetta, internazionale. Vengo fuori così che... Lisa Stansfield con All Around the World. Hai capito perché ho citato tutte le nazioni? Perché l'ha fatto lei. All Around the World and ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

0: McLaren.
1: Allora, Malcolm McLaren l'abbiamo ascoltato con Deep in Vogue dall'89, disco che è stato fatto campionando una parte vocale di una videocassetta denominata Paris is Burning. In realtà la videocassetta è uscita 2 anni dopo il disco. La cosa che mi lascia perplesso è come cazzo faceva McLaren ad avere la cassetta 2 anni prima? A. Mi hanno fatto una versione pirata, se l'era giudicata. B. Era talmente veloce in quanto McLaren che è andato indietro nel tempo, aveva la DeLorean McLaren.
2: Semmai è andato avanti nel tempo.
1: Vabbè, ma senza indugio alcuno andiamo avanti con gli
3: c'è scritto people, in realtà è
2: M people.
1: Andiamo avanti con i minchia people. Un bel pezzo, M people, moving on up.

pagarono per prestare la voce a Devotion in Mystic Motion. Poi però Ciro Pagano ha perso i capelli e unitamente a Devotion in Mystic Motion l'ha usata anche come hair lotion e vabbè, quindi non ha funzionato questa... Sai cos'è la cosa che mi preoccupa? Che una volta c'era una distanza fra me e te rispetto alle minchiate, adesso siamo molto più vicini e questo è un pericolo per tutti i radioascoltatori. Vabbè, Mystic Motion, Devotion, hair lotion. Ciro, ci vuoi bene? Sì, Ciro, eh? Andiamo, va, che è meglio. Andiamo. Boys R Us, arrivano loro con Singing in My Mind del 96.

0: ti abbiamo detto a quei mondi, che ne so, tipo Billy Ray Martin, tipo magari la faccia da stiro, quella brutta brutta ma brava brava, everything but the girl, tutto tranne la ragazza. Come fai a non chiamarti così se la ragazza è quella? Chase con Obsession invece è una roba furba, dove c'era anche una modella probabilmente prestata all'immagine, perché secondo me non è che rappresentasse proprio la voce, veniva fatta piuttosto spesso sta cosa, nel senso la modella non corrispondeva all'immagine preposta al canto. Poi magari in questo caso era strafiga e cantava comunque, e Dennis Jack sta facendo una ricerca in questo momento per sbugiardarmi, perché lui è uno di quelli che ha voglia di mettermelo al... Vabbè, però...
1: È una serie televisiva che si chiama Chase.
0: Ma non c'entra un cazzo, cioè, significa che ho ragione io a prescindere. Obsession dal 96, io sono la tua ossessione, ricordalo. Vabbè. E adesso arriva CJ Boland con Sugar e Sweeter nella Armand Van Elden Remix.
2: Com'è?
0: Vabbè.

0: 90s.
1: Master.

0: The Bomb dal 2000.
1: È la bomba.
0: Che schifo di brano, mi ricordo quando lo mettevamo in piazza. Però dobbiamo dire che ha funzionato, sempre per la logica della coerenza della messa in onda dei brani più famosi, più suonati, perlomeno l'abbiamo mandata. Vabbè. Era poi il finire del 90, i primi del 2000, le idee venivano a mancare, troppa roba tutta uguale, quindi anche questa. Love Connection con The Bomb. E adesso arriva, a proposito di grandissime cagate, perché a volte le ascoltiamo, ma a proposito anche di grandissime innovazioni, perché magari un remix può essere anche qualcosa che enfatizza, che porta nuova luce, un brano dei 90 e dei 2000, è arrivato il momento del Remix Today.
2: Masterchef 90 present Remix Today.

0: rispettato il groove, hanno messo la cassa più importante, sono stati abbastanza ligi al dovere di un remix che in qualche modo faccia fede all'originale, quando l'originale è un capolavoro, e lo contestualizzi all'epoca moderna di cui fa parte dal punto di vista sonoro. Quindi sono stati bravi, un bel groove molto moderno, pezzo rispettato, House Republic Nuggets nella Richard Gray Club Mix.
1: Oh,
0: era il remix today, di MasterChef 90. A questo punto ci prendiamo una piccola promo, poi dopo torniamo con quelle robe che a me piacciono veramente tanto, perché poi io quindi nel mio giubilo che contengo tantissimo, sono contento di annunciarvi che torneremo con gli Apollo 414 Stop the Rock dal 99.
2: MasterChef 90. MasterChef con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
3: Come back soon.
2: Torna Un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
3: MasterChef
2: 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack.

0: Rolling Stop the Rock dal 99, che in realtà mi dicono è molto simile a Caroline di Status Quo. Fai sentire.
1: Non sono d'accordo.
2: Uguale.
0: Non sono d'accordo, sono d'accordissimo, vabbè.
2: Va bene, dai.
0: Ho capito, ma vabbè. Andiamo, va, che meglio. Arrivano i Face the Bus con Time Time.
1: Come fa? Qual è? Time, time.

0: Over Here nella Get Far Remix del 96, come l'ho detto, Party Over Here, molto, sembravo uno di quei californiani col petto villoso in piscina pronto per farsi un drink. No,
1: non puoi bere.
0: Posso bere il cazzo. Cos'è il gin tonic? Esiste ancora? E la birra, la Crystal, esiste? Esiste. Una volta bevevo la Eichbaum, la Warsteiner, la fanno. Ma a questo punto, tratto dall'album Remix 94 che conteneva tutti i remix delle tracce dei primi due album remixate da Molella, Blisteam, DJ Mico, Pierpa.
1: Vabbè.
0: Insomma, arrivano loro. Chi? No, e non vedevo. Sempre che poi c'era scritto 04883, sembrava un prefisso del cazzo o qualcosa. Vabbè, in realtà 04 la traccia. Ti racconti i cazzi nostri, gli ascoltatori. No. Arrivano gli 883 con Non ci spezziamo io nemmeno. Al massimo mi spezza Dennis Jack.
2: Io ti spiace.
0: Nella usura, in questo caso remix da 94.

0: Coro featuring Lien su Mastercheck 90 con Runaway dal 94, primo singolo di Coro senza Talì. Quindi hanno cambiato Talì. Tra l'altro faceva parte di Coro anche Emanuele Cozzi dei Pups and Scar. Lo sapevate? Lo sapevate? Certo che lo sapevo, cioè io lo sapevo anche perché siamo amici di Coro. Dennis Jack, tu lo sapevi Dennis Jack, lo sapevi?
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Ma adesso ascoltiamo i Safri Duo con Play the Live, Bongo Song, sottotitolo dal 2000 in Mastercheck 90. Mixala, Dennis Jack!

0: i Marvelous Melodicals con Over the Rainbow del 95.
1: Come faceva?
0: Questo vi dimostra quanto Dennis Jack, ho capito, intorno ai 17-18 anni fosse un tamarro di merda con la 127 bordo. Over the Rainbow del 95, Marvelous Melodicals, e adesso arriva quella cosa così bella che bisogna ascoltarla, stare zitti e in qualche modo su stare zitti mi hai fatto cenno con l'ED, ma vaffa. Vabbè, comunque stare zitti è quel tanto che basta ascoltarla e goderla. Arriva la fusione perfetta tra 4 o 5 brani, come solitamente accade in un unico grande percorso musicale. Arriva il momento del mega arriva il momento del mega mashup di Dennis Jack.
2: Che programma è questo?
0: MasterChef 90, bravo.
3: MasterChef 90 presents the mega mashup of the week.

0: il mega mashup di wow.
1: Da capo.
0: Era il mega mashup di Dance Jack di questo Master Check 90.
2: Cazzo.
1: Da capo.
0: Era il mega mashup di questo Master Check.
3: Sembra Daffy Duck,
2: lo faccio fare a Paperino.
0: Era il mega mashup di questo Masterchef 90 con Daniels, Jack, e abbiamo ascoltato un sacco di roba bella. Abbiamo ascoltato Ice MC con Think About The Way e It's A Rainy Day, Genie con Feel The Rhythm e poi Rough By Picotto e Gigi Doug con Angel Symphony, bellissimo progetto che ha accomunato questi due grandi della dance che sono tuttora in grande attività. Bene, era il mega mashup di Daniels, Jack. È andata anche questa puntata, è stato bello stare insieme, abbiamo scoperto un cose nuove, no, abbiamo riascoltato cose vecchie. È stato molto bello stare con voi anche questa volta, abbiamo riascoltato cose che hanno fortemente caratterizzato la mia vita, per cui sicuramente anche la vostra, perché tanto avete gli stessi gusti.
4: In che senso?
0: Ah, c'è una certa connessione fra noi masterchefiani.
4: Ma che cazzo stai a dire?
0: No, Apollo Foforti per esempio è una cosa che secondo me ha in qualche modo scolpito le menti di un po' di... Devo dire che è stata la chicca di questa trasmissione. Poi abbiamo mandato anche qualche schifezza. Vabbè, siamo noi, siamo sempre noi. Grazie a tutti, grazie da Cecco Corvasce, da Dennis, Jack, e l'appuntamento è per la prossima con Masterchef 90. Ciao!
5: Masterchef 90, Masterchef, con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We will be back.
6: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

Siamo arrivati direttamente in aereo nella puntata odierna di Discology, perché quel vaso andava assolutamente portato in salvo. E ce l'abbiamo fatta, Jimbo pilotato, io ho salvato il vaso, siamo a posto. E avevamo chiesto anche al famosissimo Amaro di farci da sponsor, non hanno accettato ovviamente. E allora noi abbiamo scelto un altro Amaro per farci da sponsor, solo per questo momento, solo per questa puntata, ed è l'Amaro Chiavazza. L'Amaro che ci accompagnerà per questo inizio di puntata. E adesso ne stappiamo una bottiglia anche per vedere se è buono, perché voglio dire, visto che abbiamo salvato il vaso, ci meritiamo il premio. State ascoltando Discology, il programma dedicato al sound degli anni 90. E noi siamo un po' stanchi perché abbiamo portato in salvo il vaso, quindi direi di cominciare con la musica. Intanto noi ci rilassiamo un attimo, ok? Mosseca!

0: Avete ascoltato
1: DJ Set by
2: Mario Bianchi.
3: Senta, lo potete accompagnare gentilmente alla porta, signore?
4: Posso chiederle una cosa che non ho mai chiesto a nessuno? Mi fai ravioli questa sera?
3: Lei è un villano e i villani meriterebbero ben altra cortesia rispetto a quella che io sto praticando nei suoi confronti. Si vergogni.
5: Mamma mia, che botta di sound che ci ha spedito questa volta al Mario Bianchi. Neanche 9 minuti, 7 pezzi. Ha superato veramente se stesso, che spettacolo. Un set cominciato con Zombie Nation, poi c'era il DJ Panda con My Dimension, anno 1996. Poi Bardez, On The Move, anno 2000. Poi gli Underworld con Bon Sleepy, bellissima, del 1995. Poi 1998 con Franchino e Vamos. Poi c'era Giorgio Prezioso con Raise Your Power, dell'anno 1997. E a concludere questa botta di adrenalina pura, Neofit vs Stunned Guys con Army of Hardcore, anche questa del 1998. Che cosa possiamo dire al Mario Bianchi se non
6: grazie?
5: Solo questo possiamo dire.

fare un saluto, perché sennò va a finire che mi dimentico, a tutti gli appartenenti agli amministratori dei gruppi che sono tra i preferiti della pagina Facebook di Discology, cioè quelli che compaiono sulla nostra colonna sinistra, perché mi sono accorto che praticamente c'è un interscambio di utenti tra di noi, e questo secondo me è molto molto bello, perché cosa succede? Che magari uno è iscritto alla pagina di Discology, vede lì sulla sinistra Dance anni 90, il DJ Time e la DJ Parade, e si iscrive anche di là. Oppure uno che è iscritto ai Love Nighties vede Discology e dice ma sentiamo un po' cos'è, e finisce sulla nostra pagina. Quindi un saluto a fomentarsi ascoltando la Dance anni 90, Dance anni 90, insomma tutti i gruppi, voi sapete di cosa sto parlando, quelli che sono

era il 1994, nella puntata nuova del Discology. Forse qualcuno prima si sarà chiesto come mai ho parlato del Mario Bianchi come di un futuro collaboratore del nostro programma. Beh, è molto semplice.

patto, l'ultima offerta che gli abbiamo fatto è di 8 milioni di euro all'anno. Adesso vediamo se accetta, perché lui giustamente ha detto: ci devo pensare, ho offerte da altri podcast e altri generi musicali, adesso ci penso, poi vi faccio sapere. E noi speriamo in bene, naturalmente. A proposito di altri generi musicali, siccome nella puntata scorsa abbiamo passato un mixato tutto dedicato al filone Dream, gli appassionati di altri generi, in particolare quelli appassionati al genere trance, si sono inalberati con una protesta, devo dire, molto civile. Hanno fatto notare che anche loro volevano un mixato che appartenesse al loro genere preferito. E beh, giusto, mi sembra giusto. E allora il Jimbo ha preparato tre pezzi uno dietro l'altro, mixati con maestria veramente incredibile, dedicati con la dedicati al genere trance. Si comincia veramente alla grande con uno dei paladini di questo genere musicale degli anni 90 e non solo, e cioè Paul Van Dyk. E allora, signori, si vola For an Angel 98.

Allora, se vi sono spuntate due ali sulla schiena, non dovete assolutamente preoccuparvi. È l'effetto che fa la musica trance a coloro che l'ascoltano e la ballano. Tanto più se il set inizia con un pezzo che si intitola Foreign Angel. Cominciato con Paul Van Dyke, appunto, il set trance preparato da Jimbo. Poi proseguiva e proseguito con Carte Blanche, il disco di Vera Cocha, che ci è stato assolutamente consigliato a viva voce dal nostro amico il Matthew. E poi a concludere il disco mio preferito del trittico, cioè Chicane e Saltwater, che ancora stiamo ascoltando in sottofondo, nello specifico mio, a volume altissimo in cuffia. E devo dire che sono contento di essere il conduttore di questo programma Dance anni 90, perché ogni volta che registriamo ho l'opportunità di ascoltare a volume altissimo in cuffia il sound mio preferito, e speriamo anche il vostro. Ma se siete lì che state ascoltando e ballando, sono praticamente certo che questo sia il vostro suono preferito. Ah sì, il mio di sicuro, di Jimbo anche, su questo ci metto la mano sul fuego, come si dice.

ascoltando è Discology. E l'altro giorno, mentre ascoltavo una radio austriaca che passa solo sound anni 90, mi sono imbattuto in questa perla. E adesso la riproponiamo qui. Peace of my heart. Questi sono gli Intermission.

0: psicologi. Volevamo chiudere andandocene in aereo come siamo arrivati, ma Jimbo ha provato e l'aereo non parte più. E vabbè, facciamo la figura dei poveretti, ma ce ne dobbiamo andare a piedi. Vabbè, tanto lo sponsor è contento perché il vaso è stato salvato. Adesso voglio dire, se non parte non è che possiamo spingerlo, hai capito? Finisce qui la puntata odierna del programma Dance Anni 90 che avete finito praticamente di ascoltare, cioè Discology. Da DJ Max e Jimbo è veramente tutto, vi salutiamo e naturalmente l'appuntamento va alla prossima puntata. Noi adesso andiamo ancora a fare un tentativo di far partire l'aereo, ma io veramente ho dei grossi dubbi che riparta. Soprattutto perché vedo che il motore ce l'hanno zanzato, incredibile. Ci hanno fregato il motore, per quello che non parte, Jimbo. Te l'avevo detto, io assicura quel motore, metti dei lucchetti, metti qualcosa. Niente, sono venuti fuori dallo studio e ci hanno portato via il motore. Pazienza, ce ne andiamo a piedi. Ciao a tutti, la puntata finisce qui. Questo era Intermission, bellissimo, a concludere la puntata nuova del Discology. Ciao a tutti.
1: Am I interrupting something?
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
1: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.